0: iSounds Itapema.
1: Vorrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese.